Nahinio! Nahini! Adana pa! Atriso! Awa mafano sa owa mwa! Aba sa! Nosa!